We command you, you will be reversed. There is nothing Satan does that the blood of Jesus cannot reverse. We command you to be reversed. We command you to turn around. We declare that you will not remain the same. You will not remain the same. You will not remain the same. You will not remain the same. Like a dog shabbat. La patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla,